0: Bravo, bravissimo, bravissimo.
1: Bravissimo. Edin Talovic,
0: Edin
1: dalla Bosnia
0: Talovic,
1: Erzegovina.
0: Dalla Bosnia Erzegovina.
1: 13 anni, per lui l'autore, il produttore.